Chronic in my house. Chronic in my house. Chronic in my house.

It's a dark sky, but everyone is high. And I feel like

today.

sera l'objectif de cette nouvelle loi ?

Els semideus xutxen. Els semideus controlen.

dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti non globali.

quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui, e quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio

Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to our show.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi diverrebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo delle

Se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri. Non

che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere

Discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di

0: miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare le rette parallele, le rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

tick tock. Spidey Pod.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio

naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

0: Urban Bloom, Dialoghi Urbani a Brescia.
1: Buon pomeriggio Brescia e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori connessi su Share Radio. Siete su Urban Bloom, Dialoghi Urbani a Brescia. Io sono Attica e oggi siamo felicissimi di trasmettere direttamente nella biblioteca WOW per questa prova speciale di diretta radio e podcast. Nei prossimi 30 minuti vi porteremo a scoprire la Brescia che si muove, che progetta e che vive i quartieri ogni giorno. Vi racconteremo storie di laboratori urbani, educativa di strada, ciclofficine, giochi di ruolo e persino corsi di lingua. Una mappa ricchissima di servizi e persone. Ma per iniziare con l'energia giusta, ci colleghiamo subito con la musica. Su Share Radio arriva Sia e Sean Paul con Cheap Thrills. Scaldate la voce.

0: Come on, come on, turn the radio on. Infatti, la radio è on. Rieccoci in diretta. Le note di Sia ci hanno dato il ritmo e ora entriamo nel vivo del nostro viaggio per capire come nasce tutto questo mosaico di attività e qual è la presentazione del progetto generale. Ho qui con me il primo ospite d'oggi. Diamo il benvenuto a Luca.
1: Eccoci, ciao, ciao Atika.
0: Ciao Luca. Oggi ci rappresenti la rete, il progetto ADL e via dicendo. Puoi spiegare a chi ci ascolta qual è l'obiettivo principale di questo partenariato e a cosa state presentando alla città in questo momento?
1: Grazie, grazie Atika per questa domanda. Allora, noi appunto come ADL Zavidovici, in partenariato, come dicevi bene te, con altre realtà del territorio che sono la rete, che è con il Comune di Brescia, l'Oratorio di San Faustino e Urban Center, abbiamo dato vita a questo nuovo progetto che si chiama Urban Bloom, e in particolare ADL Zavidovici, società cooperativa di Brescia, che si occupa in generale di rifugiati e richiedenti asilo, ma in questo progetto si occupa di giovani. Ha fatto partire da un mese e mezzo a questa parte la linea Dialoghi Urbani. Dialoghi Urbani è una sorta di attività con giovani del territorio di Brescia e provincia, con background migratorio e non, per svolgere attività di educativa di strada utilizzando una cargo bike, per cui abbiamo una nostra fantastica cargo bike con mixer, cassa, PC, eccetera, per poter girare la città, andare nelle zone dove i ragazzi e le ragazze si aggregano, si incontrano, per andare a fare un po' di attività insieme a loro, per fare in modo di vivere gli spazi urbani insieme in maniera bella e in maniera coinvolgente, per cui faremo e stiamo facendo in realtà, perché siamo già usciti il 5 di giugno, siamo andati a Campo Marte, abbiamo incontrato delle persone, abbiamo fatto delle interviste, abbiamo dialogato con loro e l'idea è quella sostanzialmente di arrivare a un prodotto finito per raccontare, diciamo, gli spazi che con la cargo andiamo a incontrare. E i prossimi appuntamenti sono il 3 luglio dalle 17 ci sarà una diretta radio, sempre su Share Radio, sempre con il nostro partenariato, da Piazza Vittoria. Piazza Vittoria è una piazza, è la piazza centrale di Brescia, e dalle 17 appunto ci sarà questa diretta dove ci sarà un po' di DJ set e un po' di interviste alle persone che vivono questa piazza e che transitano questa piazza e che vorranno raccontarsi, insomma.
0: Grazie mille Luca per averci dato questa panoramica. Noi adesso andiamo avanti a muoverci tra le strade della musica, questa volta tutta italiana. Per voi, infatti, c'è Fra Quintale con Branchie. Restate sintonizzati.
2: Se vuoi venire con me, non ho una macchina, baby.

0: Di nuovo insieme in diretta su Share Radio, qui proprio in Biblioteca Wow. Adesso facciamo un viaggio rapido per scoprire servizi incredibili del nostro territorio e lo facciamo con i diretti interessati. Dunque, partiamo dalla nostra prima tappa Urban Center. Abbiamo qui Giovanni, ne sentiamo parlare spesso, ma per capire bene che cosa fa e come funziona concretamente per cittadini di Brescia Urban Center. Chiedo infatti a te, che lo vivi ogni giorno, di spiegarcelo.
1: Grazie, innanzitutto sono molto contento di essere qui in questa bellissima sede di Biblioteca Wow e sono molto contento di partecipare a questo bellissimo progetto che è Urban Bloom. Io sono Giovanni Chinnici, Urban Center Brescia è un ufficio comunale e composto da tre persone, oltre al sottoscritto c'è Elena Pivato e Michela Nota che sono in altre nazioni, sono espatriate in questi giorni, ma è un ufficio comunale che ha sede in via San Faustino 33, negli spazi dell'ex Informagioni. Cosa fa? E sostanzialmente sono tre campi, diciamo, che possiamo così che possono sintetizzare la nostra attività. Comunicazione, ovvero l'informazione alla cittadinanza dei processi di trasformazione, e ricerca, intesa come ricerca delle buone prassi, dei buoni esempi esteri di altre città, e forse l'aspetto più diciamo importante è la partecipazione. Abbiamo realizzato vari progetti partecipativi che hanno spaziato nei vari settori dell'ambito comunale, ovvero dalla mobilità al verde, all'aspetto ambientale, a quello urbanistico prettamente nostro, ma per poi arrivare anche a toccare aspetti culturali e sociali, come nel caso di questo progetto. Quindi, sostanzialmente, detto in due parole, sono queste le attività. E mi piacerebbe chiudere questa brevissima presentazione con due citazioni che un po', diciamo, possono essere l'anima della nostra attività. Una è quella di Michael Moore, un regista americano, che dice: la democrazia non è uno sport da spettatori, è un evento partecipativo. Se non vi partecipiamo, cessa di essere una democrazia. E la seconda citazione è di John Kennedy, che dice: non chiedere cosa il tuo paese può fare per te, ma cosa tu puoi fare per il tuo paese. Grazie ancora e ti ripasso la parola.
0: Grazie mille, grazie Giovanni e grazie anche per le tue citazioni. Adesso avremo una piccola pillola audio di Facciamo Festa.
2: Sì, giapponesi, sì, cinesi, siamo tanti qua, è mix,
3: tedeschi,
2: è come una casa grande,
3: Serbia, Thailandia, Nigeria, Costa d'Avorio, Ghana, sì. Filippini, norvegesi,
4: ci sono tutti
3: quelli che vuoi conoscere qua, brasiliani. Io per esempio con domenicani li ho conosciuti andando a ballare. Nigeriani, quando andavo a prendere il cibo africano, c'erano lì. Senegalesi, ghanesi, gambiani, pakistani, lo sai, vai lì da Bangla, trovi tutto.
4: Farai più feste
2: così
3: in questo parco qua, perché ci sono tante persone che vengono. Se possono organizzare una festa, il parco è abbastanza grande, quindi possiamo festeggiare anche qua tra amici, magari fare un picnic, non lo so.
5: Ti piace fare tanto feste?
3: Sì, io sono un festaiolo.
0: Bene, bene, dall'Urban Center e poi abbiamo anche dei piccoli, anzi grandi festaioli. Adesso ci spostiamo direttamente sulla strada e lo facciamo con un progetto dal nome stupendo, Raga Vibes. Abbiamo qui al microfono Mattia e Nureddin. Benvenuti ragazzi.
6: Ciao.
7: Ciao.
0: Allora, non si parla tanto di educativa di strada, quindi ci spiegate cosa significa questo approccio e anche in quali giorni e orari vi si può trovare in giro per il quartiere?
6: Ma Che dire, l'educativa di strada è una modalità di stare, di essere presenti all'interno degli spazi pubblici e di incontrare le persone. Lo sguardo è sempre un po' aperto al contesto e un po' allo stare in ascolto di quello che accade. Non ci sono copioni e non ci sono obiettivi preordinati da dover rispettare, ma spesso è un fare che si costruisce in relazione proprio a quello che accade. Quello che guida sempre un po' l'attività educativa è lo sguardo sul benessere e sulle modalità con cui le persone si relazionano e abitano gli spazi. Quindi è molto fumoso quello che sto dicendo, ma nel concreto si tratta di portare i propri corpi e lo stare in relazione con gli altri, cercando di catturare un po' delle spinte che arrivano dai diversi luoghi, cercando di costruire poi delle azioni. Inizialmente ci si conosce, la relazione è fondamentale. Una volta che nelle settimane, nei mesi si instaura una relazione, si prova anche a chiedersi che cosa serve in quel posto, che cosa serve alle persone che lo abitano per provare a stare meglio, star bene in quell'ambiente. Questo non so se ho risposto, è un po'
0: sì, grazie.
6: Quello che forse significa per me fare educativa di strada.
0: Dunque, Nuri, cosa ci racconti tu?
7: Ok, ciao a tutti. Io vi racconto e orari d'uscite quando potete trovarci in giro. Martedì dalle 3 e mezza fino alle 6. Di solito siamo a volte a Campo Marte o a Brescia 2, a Parco Tarello direttamente, o Parco Nicoletto. A volte rimaniamo anche in giro per vedere un po', non so, la città, cosa succede in giro, dove si trovano i giovani per applicare il nostro lavoro.
0: Avevo una curiosità. Arraga, questo nome, cosa vuol dire?
7: Arraga, quello secondo me potrebbe spiegare meglio un nordafricano.
0: Allora oggi sentiremo qualcuno che ci spiegherà arraga.
7: Che ci spiega l'arraga?
0: Ciao!
8: Ciao, io sono Mohammed, sono egiziano, oggi vi spiego che vuol dire harraga. Allora, harraga, questi sono ragazzi che sono sbarcati, sono scappati del loro paese, come me, io sono un harrag. Questa è harraga, quelli che sono sbarcati, quelli che sono venuti in Italia, in Francia, in questi paesi, con le barche, che sono scappati del loro paese. Questo vuol dire harraga.
0: Grazie per la spiegazione.
8: Grazie
0: mille. Dunque, adesso avremo un'altra piccola pillola d'audio dai ragazzi di Calisthenics.
9: Sì, giusto. Io mi chiamo Mattia, ho 17 anni, vengo da Brescia e spesso vengo qua ad allenarmi al parco Calisthenics perché in questo sport ho trovato la disciplina e ho scoperto che posso essere più forte di quello che penso. Mi serve anche per conoscere me stesso e sapere arrivare ai punti in cui voglio arrivare senza usare troppe scuse.
10: Io sono Filippo, ho 18 anni, vengo da Travagliato. Anche io, come il mio amico, seguo questo sport. Qualche volta nei parchi, qualche volta invece vado in palestra e lo faccio in palestra.
9: Io venendo qua infatti ho conosciuto tante persone da cui ho imparato tante storie di vita, anche perché ovviamente qua non c'è un limite d'età, quindi può venirti uno più piccolo come anche uno più grande. Io, per dirti, sono una persona che cerca sempre di scambiare una conversazione. Quindi qua ho imparato tante cose, c'è una bella community, anche mi hanno aiutato magari in certi esercizi in cui non ero bravo, magari me li hanno spiegati, mi hanno aiutato, ho aiutato io gente, quindi per me sì, qua è una bella community.
0: Ringraziamo i ragazzi di prima e da Raga Vibes adesso passiamo alla terza tappa. Dunque, parliamo della biblioteca WOW con Nadia e oggi abbiamo anche un ospite speciale che è uno dei utenti che gioca a giochi di ruolo, ho conosciuto anche D&D. Dunque, ci chiedevamo come ci si sente in biblioteca, come può collegare l'esplorazione della città e anche il gioco di ruolo, questo ovviamente a Giulio, e come sono queste frequentazioni.
11: Ciao, sono Nadia. E questa biblioteca WOW è uno spazio per giovani adulti, quindi ragazze e ragazzi che hanno tra i 15 e i 25 anni. È un progetto sperimentale del Comune di Brescia e l'idea è quella di una biblioteca sociale. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è uno spazio nel quale si può semplicemente stare senza necessariamente dover performare o sentirsi giudicati in qualche modo. E l'idea è quella di avere una relazione molto stretta col territorio. Infatti Biblioteca WOW organizza tutta una serie di esplorazioni urbane che si chiamano psicogeografia, una serie di laboratori che partiranno a settembre, e spesso organizziamo anche tornei di gioco di ruolo, giochi in scatola, lavoriamo molto col cinema, con il fumetto, con tutto ciò che ha a che vedere con l'arte urbana, quindi cerchiamo in qualche modo di mantenere una connessione col territorio che ci circonda.
0: Grazie Nadia. Alla fine la biblioteca è piena di eventi, piena di attività e cultura. Un bel via vai. Dunque Giulio, raccontaci un po', com'è la tua esperienza in biblioteca?
12: Allora, sono Giulio, la mia esperienza in biblioteca è partita qualche anno fa perché appunto come gruppo di gioco di ruolo necessitavamo di un luogo dove poterci ritrovare e la biblioteca WOW è stato il nostro punto di riferimento e lo è diventato poi in realtà per tanti qui a Brescia che si intrattengono nel gioco di ruolo e è diventato proprio il punto di riferimento per la sua struttura, per il modo in cui è pensato il progetto. E essendo noi tutti molto giovani ci siamo trovati accolti e ben voluti e anzi abbiamo trovato qui il nostro luogo dove coltivare questa passione insieme.
0: Grazie Giulio, grazie per il tuo contributo. Immagino che consigli anche ad altre persone di visitare.
12: Beh, assolutamente, la biblioteca WOW è un luogo appunto senza giudizio, senza bisogno di performance, è un luogo estremamente accogliente in cui basta essere se stessi e portare ciò che si ha e ciò che si è.
0: Grazie, grazie. Dunque, dalle mappe di Brescia passiamo a una frequenza decisamente internazionale, perché stasera, martedì alle 19, come ogni martedì, ci sarà un fantastico corso di arabo proprio nello spazio Mix e quindi per iniziare a viaggiare con la mente e le orecchie metteremo una traccia egiziana che si chiama Masgun Waar di Hamo El Tika.

0: Dunque, con questo bellissimo brano internazionale, non vi viene la voglia di viaggiare? Quasi quasi forse vado in Egitto, ma ci devo pensare. Allora, ultimi minuti insieme ancora per questa diretta di Urban Bloom su Shear Radio. Ovviamente, prima di chiudere i microfoni, vogliamo ricordarvi altre due bellissime realtà. Itineranti, che trovate attive sul territorio. Il camper randagio, che porta tantissimi progetti alle Case del Sole, e anche l'immancabile ciclofficina. Dunque, abbiamo Rashid. Rashid, raccontaci un po'.
1: Allora, piccola premessa. Se parlo velocemente, fermatevi perché vengo da una sessione di arabo in linguaggio veloce, quindi devo andare un attimino slow anche con la mente.
0: Allora, siamo in
1: Rashid,
0: tema.
1: Sì, visto che appena stato mandato il pezzo arabo, il pezzo egiziano. Parlo in arabo o in egiziano, ragazzi? Va bene, parlo in egiziano?
0: Mix
1: un po'. Allora, io sono Rashid, sono l'educatore della cooperativa Mano Libera. Allora, la cooperativa, cerco di fare un'introduzione un po' di quello che, di chi siamo,
0: certo,
1: in modo da
0: certo.
1: Poi andare sul dettaglio, sul camper randagio e sul
0: esatto.
1: Resto. Siamo una cooperativa di comunità che opera principalmente in via Milano e Fiumicello, quindi abbiamo la fortuna di lavorare in ottica situata all'interno degli spazi e del quartiere. Gestiamo diversi luoghi che sono la Casa del Quartiere Porto e Culture, che sono luoghi a bassa soglia dove vengono fatti diversi laboratori, corso di italiano, laboratori di ceramica, corsi di scrittura creativa, corsi di lettura, laboratori di sartoria, tutta una serie di laboratori che nascono dalla necessità, dalla partecipazione della collettività che entra in questi spazi. Ad esempio, l'anno scorso le donne che facevano sartoria poi nel tempo hanno proponevano di fare dei laboratori in stile MacGyver, quindi con il riciclo di riproporre qualcosa che potesse essere utile un po' anche alla comunità, quindi si è deciso di fare laboratorio di mano in mano. L'anno scorso poi si è deciso attraverso questi prodotti di pensare di fare delle attività legate a quello che è il commercio, quindi aprire un negozio in centro, quindi tutta questa serie di attività vengono sviluppate in qualche modo grazie anche soprattutto alle idee e ai contributi delle persone che partecipano a questi spazi. Io sono l'educatore, la mia area di riferimento e della mia area, il mio tesoretto sono l'area minori. Io faccio l'educatore al dopo scuola, sia piccoli che grandi. Per intenderci, scuole primarie primo grado, scuole secondarie primo e secondo grado, sempre alla Casa del Quartiere del Porto delle Culture. Questi spazi sono spazi in cui i ragazzi possono accedere non per forza con la necessità di fare il compito, cioè il nostro obiettivo da relazione, il nostro obiettivo è cercare di costruire un legame che si possa sostenere con il tempo a prescindere poi dalla scuola. E questo ci permette poi di avere una connessione con quello che è il territorio e di conseguenza poi anche con quello che è lo sviluppo del camper randagio. Il camper randagio nasce più o meno nel periodo pandemico. Quando cioè l'idea del camper randagio c'è stato, io lo oso definire un po' gli scontri, il pre-scontri tra i ragazzini che vivevano il parco e gli abitanti del quartiere che si sentivano sempre la musica trap, la musica drill e dicevano ma guarda questi ragazzi che tutto il pomeriggio stanno qui a ascoltare musica ad alto volume. E il nostro primo processo di educativo e di strada è stato quello di avvicinarci ai ragazzi in punta di piedi cercando di capire un attimino quali erano le esigenze sia da una parte che dall'altra. Chiaramente lavorare con i giovani è molto più semplice rispetto a lavorare con gli anziani o con gli adulti sotto certi aspetti e quindi attraverso il canale comunicativo della musica siamo riusciti a poi rendere fluido tutta una serie di relazioni che poi si sono consolidate col tempo. Quindi con un foglio, una cassa, un microfono, un po' come Share Radio, da raga facciamo un pezzo freestyle, un pezzo rap, ma io non sono capace, allora quindi da lì gli si dava l'input della barra, della rima, dai simuliamo un po' Baby Gang, cerchiamo di trovare le alternative che possono essere sempre più vicine a quello che è il mondo trap e drill. Io personalmente vengo dal mondo hip hop, quindi old school, e quindi è stato faticoso poi avvicinarmi in questo contesto sotto certi aspetti, però è stato anche interessante mettersi in gioco con i ragazzi per cercare di sviluppare questo tipo di relazione. Poi con il tempo, con l'educativo di strada, si è deciso poi di ragionare su qualcosa che potesse andare oltre, quindi di avere anche una continuità di presenza che potesse sostenere un po' anche i conflitti che c'erano e che ci sono tuttora in quartiere. Ad esempio, prima del camper randagio l'anno scorso c'è stato un conflitto tra gli abitanti del quartiere un po' vannacciani, perdonatemi il termine, e i ragazzini che si trovavano costantemente a subire forme di razzismo o di respingimento. Da una parte c'è stato il guarda che educatore, guarda che i tuoi ragazzi prima o poi finiranno male, faremo le ronde. Mentre i ragazzi dicevano prendo una bottiglia e la spacco in testa. Lei dice, raga, bello il conflitto, ma che non sia annientante. E quindi si è preso i ragazzi, si è cercato di ragionare un po' anche sul senso della parola, sul senso del dialogo, anche attraverso i laboratori pregressi di rap e trap, dove ci dicevamo, raga, piuttosto che darci le bastonate, cerchiamo di fare un dissing, e però Rashid non ci sta, la vita vera è un'altra cosa. E quindi si ragionava sul, ma raga, ma se dovessimo fare un incontro al parco con gli abitanti del quartiere, voi cosa ne pensate? Sì, boh, non lo so, grandi dubbi, grandi perplessità, grandi incertezze. E quando i ragazzi sono ritrovati al parco a dialogare con gli anziani, finito il tutto, uno dei ragazzi, uno dei più accesi, uno dei più vivi, mi dice, ma Rashid, ma cazzo, ho scoperto che so parlare davanti a un gruppo di gente, non mi era mai successo prima, faccio, ma in che senso, scusami? Mi fa, sì, solitamente io utilizzo Bonnie e Clyde, quindi la mano destra e la mano sinistra per menare e dare gli schiaffi. E tu guarda che la parola, come nel rap, come nella trap, come in altri contesti, ha un potere trasformativo. E da lì si è iniziato anche a innescare quel meccanismo di fiducia più solido sul fatto che loro si sono affidati a noi, un po' meno gli adulti in questo senso. E quindi il camper poi ha avuto questo tipo di input, no? Questo tipo di genesi che ci ha portato poi a dire, cerchiamo di avere una presenza situata che possa dare valore alle relazioni e ancora prima possa essere testimone, perché quando noi ci addentriamo nei parchi innanzitutto siamo testimoni di vita, a prescindere poi da quello che è il nostro intervento, da quello che è poi le nostre attività animatrici ed educative. Il camperandaggio l'anno scorso si è sviluppato su 3 serate e quest'anno è partito settimana scorsa, sempre con lo stesso iter, martedì, mercoledì e giovedì sera, dalle 18.30 fino alle 23, nei parchi, da Seglia l'indico, Parco Case del Sole, quello che c'è vicino alla biblioteca Wow, dove tra l'altro svolgeremo anche una serie di attività in collaborazione. Poi il mercoledì, sempre dalle 18.30 alle 19 fino alle 23, al Parco Guidi, che è il cuore nevralgico di Fiumicello, dove i ragazzi vivono profondamente il quartiere, lo sentono casa loro, infatti lo chiamano ZF, Fiumi La Zone.
0: Ah, giusto.
1: E poi il terzo giorno è il Giardino Franzinetti, un giardino super popolato da una serie di pluralità di persone, di generazioni, quindi dai più piccoli ai più grandi. E all'interno di questi spazi, come dicevo prima, si cerca di implementare il più possibile la relazione e cercare di consolidare, cioè cercare di passare da quello che è l'animazione di strada all'educativa di strada, per poi chiudere quello che potrebbe essere quello che è il cerchio di un percorso estivo verso i nostri spazi o verso gli spazi o le agenzie educative, ecco. Non so se ho detto tutto oppure vuoi che dica ancora qualcosa. No, va bene.
0: Cioè, hai detto tutto, grazie.
1: Andiamo a parlare per ora, se vuoi.
0: La tua voce è stupenda, l'apprezziamo. Grazie. E ti ringrazio, Rashid, ci hai dato uno stupendo contributo e spero che più persone possano conoscerla e soprattutto venire anche a vedere l'ambiente.
1: Assolutamente, faccio un piccolo spot promozionale rispetto a quelle che sono le nostre attività. In questi 3 giorni ci sono tre serate al Teatro Borsoni legate a uno spettacolo teatrale che si chiama La Cura, che fa riferimento ad una pluralità di associazioni in realtà che hanno agito e si sono relazionati per cercare di creare uno spettacolo che vi invito a vedere, itinerante per chi è del bresciano. E poi domenica 28, sempre al Teatro Borsoni, ci sarà il documentario legato al quartiere che si chiama Fiumi La Zone.
0: Grazie mille Rashid. Dunque, prima di concludere completamente, abbiamo un ospite molto, ma molto, molto speciale, ovvero il nostro caro Nicola, che è venuto direttamente da Milano a Brescia.
2: Sono arrivato, sì, no, non in cargo per fortuna, sono arrivato col treno. Ciao.
0: Con tanto di ritardo.
2: No, devo dire che no, piuttosto puntuali. Sì, esclusi i giorni di sciopero, funziona sempre molto bene.
0: Meno
2: nella
0: male.
2: Mia esperienza.
0: Dunque, Nicola, raccontaci un po'.
2: Vi racconto proprio super brevemente, visto che ci eravamo detti mezz'ora, stiamo un pochino sforando, però Share Radio, una radio che ormai ha 17 anni di storia e collabora con diversi progetti di educativa di strada a Milano, usando la cargo e un po' come oggi la radio come dispositivo educativo per dare un po' voce alle piazze, ai ragazzi, alle compagnie, ai gruppi con cui ci troviamo a lavorare, e per cui sono molto contento, insomma, di essere qui a condividere un po' la nostra metodologia e scoprire che funziona molto bene anche qua. Tra l'altro ho trovato una conduttrice che a questo punto metterò in agenda.
0: Grazie Nicola.
2: E per cui grazie a te e a voi di avermi invitato.
0: Grazie mille. Dunque, siamo arrivati proprio alla fine di questa nostra prima prova di trasmissione. Io voglio fare un ringraziamento immenso a Share Radio, a Nicola, alla Voce di Ume per la nostra sigla, a Nureddin, Mattia, a Luca, a Giovanni a Nadia, soprattutto alla biblioteca Wow che ci ha ospitato, e anche a tutti gli ospiti che hanno parlato oggi e ci hanno raccontato una Brescia stupenda. Ma il grazie più grande va a voi che ci avete ascoltato. Quindi ci salutiamo con un'ultima canzone di chiusura, un pezzo dal ritmo estivo. Si chiama Wonderground di Harry. Non dimenticate di seguirlo su Spotify. Harry, ricordatelo. Dunque, da Attica è tutto. Continuate a seguire Dialoghi Urbani a Brescia. Ciao e buon ascolto.

mesi per fare la tesi. Sputtano i miei soldi a puttane cinesi. Mi scarico i dischi di Paolo Ballesi. Poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi. Però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi. Io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi. Fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i segni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi. Che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

Thank you.

Music! That's right. Music!